jinebu papa wo kai why 2k days no se wo se wo se be ma bitumi tare wachi what I say odo no ma umoran no ma wo se asani koyie inti se wo sa sana be ma ne tare wachi sana na wo kon e wo wine twist e kon style bia bi se dia wo pani bia enu ti ma